0: Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti.
2: Hit music only.
3: Radio Masti feels a Masti.